0: 成你啱啱嗰个叫阿斌嘅同学嘅古仔，我到而家都闻唔走啊！
1: 我估系咪因为坐喺你隔篱嗰个斌身，佢嘅出现令到你闻唔走咧？抹唔走唔紧要嘅，我谂斌神都唔想被抹走噶啦，俾佢开心一下啦。